0: nefutu pununa Yese Kanefa leto tara atunya Utina utitaruna
1: Yese
0: Yese kinyala atisao Mandu wa ntemi taraya
1: Watu